C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 3:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre, sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

oggi ti parlo così. Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto.

sostanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune.

donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

fame di Modena, hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti faccio da mangiare.

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è nuovo.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

De che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Segui il suono di Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

E cosa resta di quel fragile essere umano? Tutto testo e preconcetti che tu hai sciolto piano piano, e che è cresciuto col sorriso che se non c'era lo inventavamo. Pochi soldi,

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta l'IT. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Massargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart. La soluzione innovativa e sicura.

problema per te, cosa mettere addosso se uscivi con me, non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido, nei discorsi filmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia, per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21:30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Massargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film

0: Saluto a tutti, sì. Sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo sprosa bello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
2: Sono le 13 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 14 e 9 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima. E bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo New Entry, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane dal titolo IPIO.
2: Vin, du, go!
1: E folk americano. Se ascoltiamo il brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane dal titolo IPIO.

0: E stabile in nona posizione ritroviamo Dito nella piaga, da Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci ascoltiamo il brano Amore Universale.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

e sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore. Questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo, del 1998, ci presenta Alla Sue.

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

E chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: risultato. Prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo Cuore di plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è al primo posto è Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi e altrettanto grande saluto da parte del nostro Michele che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
0: Sono le 15:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignora.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignoria, la giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Americana. Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Siamo riuniti per un momento importante di preghiera, accompagnando il nostro fratello e figlio all'incontro col Dio dell'amore e della misericordia, l'incontro più importante della sua vita. Dio lo ha creato e a Lui torniamo. E la nostra amicizia, il nostro affetto diventa preghiera, diventa supplica, diventa azione di ringraziamento e di suffragio. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello e figlio, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te trasfigurato nella sua carne mortale per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vediamo, accogliamo la parola.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti, infatti, ci presenteremo al Tribunale di Dio, poiché così sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi prenderà conto a Dio di se stesso. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Rispondiamo con il Salmo responsoriale. In te spero, Signore, Dio dei viventi.
1: Spero, Signore, Dio dei viventi.
0: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? In te spero, Signore, Dio dei viventi. Se consideri le colpe, Signore, io spero nel Signore, l'anima mia spera nella tua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle all'aurora. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, è grande presso di Lui la redenzione. Egli rimetterà Israele da tutte le sue colpe. In te spero, Signore,

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Parola del Signore.
1: Gloria

Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo vivere questo momento che è molto particolare quando una persona cara ci lascia. Sempre restiamo così, senza parole, sorpresi, a volte ammutoliti davanti alla morte che ci visita. Vogliamo che tutti i sentimenti che proviamo umanamente non restino sentimenti umani, ma in forza di quella fede di cui siamo capaci, vorremmo che diventino preghiera, vorremmo che diventino suffragio, vorremmo che diventino invocazioni al Signore per il nostro fratello e figlio. L'amicizia, la conoscenza, momenti vissuti insieme, la condivisione, momenti di gioia, momenti di dolore. Ecco, tutto vogliamo che non resti solo ricordo umano, ma anche sofferenza umana, ma vogliamo questo elevarlo al Signore, metterlo sull'altare, perché tutto offerto al Signore diventi preghiera. Sempre quando la morte ci visita, e soprattutto il figlio era giovane, aveva la mia età qua, e ho pensato molto, e se fossi io? E se tocca a me? Oggi, domani? No? 67 anni, io ero 68, siamo lì. È arrivato per me il momento, ecco, quando un fratello viene a mancare, sempre la morte ci ferma, e ci fa rendere conto che non siamo perpetui, non siamo eterni, siamo fragili, siamo deboli, basta niente, no? Parto, fulminante, non c'è neanche tempo di pensare, no? Come è successo il nostro fratello che poco fa abbiamo accompagnato a Camposanto, no? E ci fa pensare, dice, ma allora che senso ha la vita? È un senso bello da vivere, da gioire. Ecco, la morte può renderci tristi, scoraggiarci, ma per noi che abbiamo fede diventa un'occasione per avvicinarci al Signore, per rendere grazie a Dio per il dono della vita, per quello che abbiamo vissuto, per l'esperienza di amicizia condivisa, per ciò che siamo riusciti a costruire insieme nei momenti di gioia e nei momenti di fatica. Però tutto diventa grazia di Dio, e noi vogliamo presentarci al Signore oggi, accompagnando il figlio, a Dio della misericordia e dell'amore, a Dio che ci ama, che lo ha sempre amato, perché adesso lui torna a Dio, quel Dio che è amore, che ha preparato oggi per lui un posto, lo ha preparato anche per noi, ma per lui oggi diventa un giorno importante perché il Signore lo accoglie e gli dice: vieni qua a tavola con me, al banchetto celeste, al momento della festa del Signore. Per noi che restiamo sulla terra, i pellegrini, questo non dice molto, ci fa solo soffrire il pensare che c'è un distacco fisico, ma se lo guardiamo con gli occhi della fede,

alla nostra gioia, alla nostra pace, alla nostra pienezza. E sapendo che dobbiamo passare per questo cammino anche di dolore, sofferenza, lui per primo ha attraversato la morte ed è risorto. Ma tutto ha un significato, perché noi apparteniamo al Signore. Allora, vivere anche un momento di lutto, di sofferenza, di dolore nel Signore, resta l'umano, ma quell'umano diventa divino, diventa occasione per pregare, per credere ancora una volta che Gesù ci chiama a sé, che siamo suoi. Per questo Gesù è morto ed è risorto, ed è tornato al Padre per prepararci un posto, perché allora c'è tutto un altro significato, il nostro vivere d'ogni giorno, il nostro lottare di ogni giorno, il sacrificio di ogni giorno, perché c'è una meta che dobbiamo raggiungere. Per alcuni è di 67 anni, per altri è di 80, per altri ancora meno, di 15, 10. Ognuno c'ha il suo tempo, quel tempo però il Signore ce lo dona, lo mette nelle nostre mani per prepararci all'incontro con Lui. Quindi diventa occasione per ringraziare Dio anche oggi per i doni che il Signore ha dato ad Ecclesio, per prepararsi, per poter incontrare il Signore della vita. E noi lo accompagniamo anche per dire: Signore, abbia uno sguardo di papà, mamma, che guarda suo figlio con misericordia, con accoglienza. Sappiamo che i papà e le mamme presenti sanno più di me come funziona, vero? Se un figlio sbaglia, quello va dopo, va dietro, perché l'amore vince, l'amore supera tutto, perché il figlio è figlio, no? E noi siamo qui per dire: Signore, guarda il bene che lui ha fatto, l'amore che lui ha regalato, il fatto che tanti siete presenti oggi è segno che Fisio ha trasmesso, ha avuto rapporti di amicizia, di solidarietà, di condivisione, che no, se non fosse così non sareste venuti oggi con questo caldo per vivere questo momento di preghiera, di saluto, di amicizia, perché insieme vogliamo celebrare la risurrezione, perché questa è la risurrezione, questa è la vita. Il vivere momenti di gioia e momenti anche di dolore insieme, questa è la vita di Dio, questo è ciò che il Signore ci ha insegnato e questo oggi noi lo vogliamo offrire per che il Figlio partecipi della vita del Signore in pienezza. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Lo vogliamo accompagnare perché ora che è alla presenza del Signore e vede tutto più chiaro, nella luce, nella pace, possa partecipare di quella vita che il Signore ha pensato per noi. Il fatto che muore così giovane un fratello e torna al padre ci fa anche pensare che dobbiamo sempre essere vigili, sempre attenti, perché non sappiamo il giorno, l'ora, come avverrà, come avviene questo passaggio. No? Quindi non per viverlo con trepidazione o preoccupati, ma nella serenità, perché se io vivo in Dio, il Signore mi può chiamare in qualsiasi momento. Così gli avevano detto a Sant'Agostino, mentre era sulla riva del mare, diciamo, ma se Dio ti chiama adesso, cosa fai? Continuo a fare quello che sto facendo. Non è che devo cambiare, perché sono sempre pronto per incontrarmi col Signore. Questo è un impegno che coinvolge tutta la nostra vita, no? Nell'avere il Signore come punto di riferimento nelle nostre scelte, nelle nostre azioni, nella vita di ogni giorno. Per essere sempre pronti a partecipare della vita di Dio. Se io vivo nel Signore non ho paura di niente, neanche la morte mi fa paura, perché è solo un passaggio alla vita a cui sempre ho desiderato vivere e partecipare, a cui io sono chiamato, tutti siamo chiamati. Questo oggi ci invita anche a noi a pensare a questo, no? Di essere sempre pronti, vigili, attenti, nell'operare il bene giorno per giorno, sfruttando quelle piccole occasioni che abbiamo per metterci amore in quelle cose che faccio, quei rapporti che vivo, quel lavoro che svolgo,
metterci l'amore, perché alla fine è l'amore che vince, è l'amore che resta. E questo amore oggi noi lo vogliamo offrire al Signore come preghiera, come supplica, come sufflaggio, perché il Signore accolga il Figlio tra le sue braccia e lo renda partecipe di quella vita che Gesù ha preparato per noi, per l'eternità. Li continuiamo a pregare insieme, offrire veramente tutto ciò che proviamo nel nostro cuore, soprattutto quello che è l'amicizia, quello che abbiamo costruito insieme, perché il Signore guardi con affetto, con misericordia il nostro fratello e tutto quello che è insieme, che è costruito e vissuto. Tutto questo diventa preghiera, tutto questo diventa oggi offerta al Signore, tutto è suffragio al Signore. Continuiamo a pregare insieme, a offrire insieme ciò che proviamo nel cuore, con l'impegno di continuare a fare il bene. Ciò che io opero giorno per giorno è un regalo gradito al Signore per i nostri defunti. Quell'opera buona che faccio, quel gesto di amore che faccio qui, ha un ritocco in cielo. Quindi offrire non solo l'Eucaristia, ma anche l'amore, l'impegno nel vivere la fede giorno per giorno, diventa suffragio per i nostri fratelli defunti. E questo si chiama comunione dei santi. Il cielo e la terra si uniscono perché noi crediamo in questo. E questa è un'esperienza che insieme possiamo vivere.

0: prima di offrire il pane e il vino vogliamo anche condividere alcune intenzioni che ci uniscono nella preghiera e nell'offerta di oggi. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.
1: Siamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il nostro fratello Efisio, perché il Signore, accogliendolo nella sua casa, gli conceda la gioia di rendergli grazie in eterno. Vediamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il nostro fratello Efisio, perché il Signore della pace lo ammetta nella compagnia di coloro che hanno raccolto la ricompensa delle loro fatiche. Vediamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i parenti, i familiari, gli amici, perché rafforzino nella luce della fede vincoli di comunione umana e cristiana che li uniscono gli uni agli altri. Vediamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e le miserie umane, perché il Signore ricompensi chi lo serve nella persona di sofferenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: E la Santa Chiesa di Dio, che condivida con tutti gli uomini, mediante le opere di giustizia e di carità, la fede nella risurrezione di Cristo. Preghiamo.
0: O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Vediamo, continuiamo con l'offerta.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Lode e gloria a me, il suo nome.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Efisio, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione, se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifugia a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Vero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della sua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Efisio, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io. So che alcune persone hanno partecipato che prima alla Santa Messa, hanno ricevuto l'Eucaristia, prendono anche una circostanza particolare questa, chi desidera ricevere ancora la comunione, può ripeterla in questa Eucaristia, per dare completezza alla preghiera, alla partecipazione.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Efisio, oggi passato a te da questo mondo, e purificato da questo sacrificio, e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, preghiamo con fede Dio nostro Padre. In Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Efisio, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore e la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre, partecipi alla gloria eterna nel Regno dei Cieli. Con la Chiesa, prima di accompagnare i fratelli e le sorelle defunti al Campo Santo, al Campo dei Santi, dove attendono la risurrezione, li benedice, li accompagna perché sia un'attesa nella speranza appunto della risurrezione, ma anche la benedizione con l'acqua ricorda il battesimo in cui anche Efisio è stato consacrato a Dio il giorno del battesimo, il suo nome è stato scritto nel libro della vita in cielo. Noi lo benediciamo perché con i nostri fratelli defunti sia benedizione per tutta la nostra comunità.

0: inimitabile. Amen. E bello il nostro
1: glorioso Signore, venga a lui la luce perpetua, di voi di pace. Amen. Venite, santi di Dio, accorrete angeli del Signore. E accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Eterno riposo, dona gli o Signore, splenda a lui la luce perpetua. Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Efisio con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, aprigli le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme.
0: Amen.
1: E con nome della famiglia, del figlio, ringraziamento per la vicinanza, per la preghiera, anche per la presenza oggi in questa celebrazione, mi incaricano di dispensarvi dalle condoglianze, così per vivere anche in comunione con loro nel rispetto questo momento particolare. Colgo l'occasione anche per avvisare che domani, abbiamo programmato la messa alle 19, non la celebriamo, domani lasciamo senza messa. Invochiamo la benedizione del Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Diamo grazie a Dio.

Yeah.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Give you good looking, but it's not what you need.

0: turn to a mannequin. I'm pretty gory running to that mannequin. La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Bene amici, eccoci pronti per ripartire un'altra puntata insieme con Gianni, il programma Dediche e Richieste in diretta. Sono le 18:25 minuti, pronti, si parte, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo con tante new entry, tante canzoni che ci stanno accompagnando in quest'estate caliente e ovviamente in questo spazio le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Il numero con il quale messaggiare con noi durante il nostro live 346 12 72 406. Va bene, io direi di partire subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, si intitola Epopea, questo nuovo singolo di Dolce Nera.

Primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, amici, in questa puntata che abbiamo iniziato un po' più tardi del solito, ma domani vi prometto che torneremo e partiremo ancora come al solito alle 17.05. Va bene, Epopea, questo era il nuovo di Dolce Nera, primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Dance No More, Harry Styles, in questo spazio dedicato alle hit internazionali. Va bene, siamo in diretta dalla radio, potete seguirci come sempre dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata che è iniziata un po' più tardi del solito, 18.39, siamo in rigorosa diretta e il programma continua con questa canzone italiana. E le voci sono quelle di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Canto d'amore dalle voci di Angelina Mango, Marco Mengoni, un altro brano richiesto da voi in questa puntata. J-Ax con questa hit dal titolo EPIO, però anche no.

Così ci siamo ascoltati anche questa bella hit di Ariana Grande. Torniamo in Italia con un brano che ebbe un grande successo qualche estate fa, si intitola Riccione, dei giornalisti, Tommaso Paradiso, il brano dedicato a Cristina, Stefania e a Gianni da Silvana

di qualche estate fa, dei giornalisti che ormai, vabbè, sapevo, non ci sono più, ma c'è ancora lui, Tommaso Paradiso, Riccione, questo è il titolo del brano scelto da Silvana, che saluto, per dedicarlo a Cristina, Stefania, Gianni. Un saluto ancora ai protagonisti di questa dedica, andiamo a lanciare la prossima canzone in arrivo.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, saluto anche l'amico Luca che aveva messaggiato per ascoltare insieme a noi questo brano degli U2, Street of Dreams. Musica italiana, intanto piano piano entriamo nella parte finale della nostra diretta, ultima mezz'ora più o meno di live insieme qui su Radio La Voce, in streaming, dall'app, in DAB, grazie ancora per essere in mia compagnia. Irama!

un'altra hit italiana di quest'estate, Cabana, dalla voce di Rama. Ancora musica italiana con un altro disco che sta riscuotendo grande successo, un nuovo singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

piano piano giunge al termine. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini al 34 612 72 406.

Bene, così abbiamo accontentato anche l'amico Marco, che aveva inviato il messaggino WhatsApp al 34 612 72 406 per ascoltare insieme a noi questa bella hit dance, tutta da ballare, Jamaican Bam Bam. Altro disco, altra grande hit dance di quest'estate, Woman, Peggy Goo.

Peggy Goo con questa hit targata estate 2026, Woman, gettonatissima all'interno del nostro spazio dance, riservato e dedicato a voi, discoteca come nell'ascolto dei 96.8.

Grazie amici per essere stati in mia compagnia in questa puntata. Torneremo ancora più carichi di musica nella prossima, si parte alle 17.05 nel pomeriggio di Radio La Voce dell'estate 2026. Vi aspetto tutti quanti e speriamo che qualcuno in più. Vi lascio con Summer is Magic di Christian Marchi.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.
1: Non ho bisogno più di niente.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: insieme a noi.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

volo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dal peggiore delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. The best music. Travis Barker, Joe Perry.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

In fondo questa mia vita è un eterno concerto, un palcoscenico aperto, animato ogni giorno di più. La mia mente si accende, il destino qui gioca i suoi assi.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.